ma kwa kye nkobie che che yena ga atadia siti na cheye yena adia adia chia no pade e be di mpokra eti eh sa wo che be bi bi ya wo cheye.

di bakamu asiwe adumo enya wani suo nyansapo suo nyamine jani free boni ho ate

asase a ewo si yeso akwantufo ijana kono kusiesi baby amaye enchi bia obesa baby o bisan ho se waye krado oba eneya waye krado so onene beko na